0: smorzo motor a chi si ma domoro e vai a tempo sen gastar gasolina. Ma risette, non è che quando che seguemo là in basso a ponte tinha caído no son.
1: Oh Maria Santissima!
0: Ma o Peppino quando che viu a ponte no son, invece trava qua trava, fincò o pé no fondo da gasolina.
1: Eu se vete boa do outro lado.